0: Già titolo 81 Lam Gnau
1: 10 Ripetano
2: Oke, okay, oke, okay, Rido Jati. Tangus bersama Maya. Brosa.